amico Gustavo non anda cerchiando pure il mio ince. Ha ha ha ha ha ha ha.